male, cosa è? Se non lo rangono male, tanto rangono fuglia non cale. Ai, a papà, cadessa, cosa è? Ai, a papà, vale, cosa è? Alla cosa carara, da onda così? Dalla che le tue cere causa, ra che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.